0: zèbre.
1: Di che speram per essere folos? Di che speram per falandoso? Ia di cabosos en plein pairol. Un folamou de fo de d'un persona furanizou.